orang Indo. Tanda dama maning da da da kaseya da bere raja sapa iban ngeng wan sapa mensah.